0: Wam, Kanao, Wuwa,
1: Mosadio,
0: Ofem, Ofi,
1: Mantina,
0: Urile,
1: Keamui,
0: Urile,
1: Keotema,
0: Arile, Marile,
1: Mosadio, Asala,
0: Mahomet, Magabatuba, Munya,
1: Fella. Jaka o bona bana ba
0: hoe
1: ba se na mola o ja
0: na di be sona le mola.